Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità di San Giovanni Battista, preghiamo per la nostra città, affidiamo al Signore la testimonianza della nostra vita, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia di cui egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.